Alla fine fu me levato a santo ma coraggio fahe e hindu Allah irada curvi mi hakumenui udutakai bimga vaha bayako birun sihigendanete adi emmen derave nikamete vegumva haluga ekalange hadratan annanete.

0: questo che te ne fate bene.
1: Mamma, mica ammalavano. Ora ne abbiamo finito.
0: Oh, non fine. Tare fulati, fila un rangolo tane. Mamma, ne fate bene, ma chi ha un rangolo?
2: Se devi cati, tenga tu nuane. Ehi, haren kala, bia janavarka, vade verka, tane nu. Mitaga tane ga fila onna vege, farenga nukume dale.

Chiamati in panetteria a Terencuria, anche a Satlemia nel Denso, ieri ha fatto un keeper. Keeper ieri ha bene Denso, ha messo Austria, Hafter, Curia e Gidaf. Mario Gidaf ha fatto un bel 3 con il 3 di Slesia. Atla fare frate, ma è arrivato in Alaba. Alaba Curia è arrivato in Ugacari. Limbolo fondato, Austria con il 3 Curia fondato, ma sei con i cari Curia. Argentina con l'intera Gif Verdi. Austria che lo half che mette in casa, poi Argentina half terrain, vuole fare ancora Gihilaf e Lefi e Libola penetra di Malo, Arimatino, Gakkari, Argentina con un trio, vuole la curia Difi, tanto le fa di Sebolo, di fare con curia Fonalba senza calcare fino a Gine, mette in Gakkari, Adabat, Legenbeck, l'ha fatta quello con Gihilaf, Mabres fate a bere nel comune Kipara, Kipara curia Dimbolo, Dimbolo, curia Mieneni, Austria con un trio. Senza che di mano la smettono con la scuola, Argentina half terrain, Dimbola half che mette a sabato, Atlanta, Curia, Smisa, Atlanta, hanno fatto fare bada con la di Porsche, Porsche contro con la senza che di mano fate, gira Mario Gilla, Cario, Contri e Medini e Sesa, hanno fatto armati, Bola, Atlanta, Sesa, Curia, Medini, cosa armati, non è Cario, Contri, Dimbola, Tango, la Bar, Sesa, Vertige, Ostia, Contri, Penetra, Canale, Bola, Curia, Sesa, Tango, le Baro, Cario, Bola, Gira, Contri, Natura, Nagata, in Bola, Curia, Matur, Contri, Gol, e Tre, Contri, e Bola, Curia, Fono, di Bola, Gregor, Curia, Fono, Adon, Mabro, Matematin, Dibi. Miaro, Austria con un treco, battuto pure a Miricos, Aran con un treco a Miricos. Gol, che lo mette lì, Feggio, anche io. Miaro, Alaba, Captain Alaba, Fabian, battuto a Miricos, Ticule. Tevis, Nambara, Bavis, Nambara, De Conte, Miricos. Poshvis, Fabian. Tinkulundrin, Poscia, Vena, Adi, Alaba, Tinkulundrin, Captain Svebi. Hand number Kulundrin, hand number Adi, Vavis, Mbara. Kulun faccia Argentina Kulundrin, non half the ring. Tango le fate, half in mezzo, e sabato Kulundrin. Mettere in Fernandez. Fernandez, back, l'area 3, keeper, mezzo. Austria che hanno per contrarre, Argentina contro l'Atletico Curia, Dimbola, Tlemide e Medina, Sari Mattino Gaccari, senza calare a Mocco, Mattino Gaccari, Mattino Gaccari, con la scuola, vado con le becole fatte, Argentina half the ring, Dimbola, Martinez, Curia, Dimbola, Tlemide, Fernandez, arrivati in Dimbola, Mattino Gaccari, Curia, Gila, Curia, Dimbola, Tlemide, senza calare a Mattino, becole in casa fatte, Dimbola, Fernandez, Curia, Dimbola, Mattino Di Paul. Fatto un giassale di bola, il sta back con la Marbella, sfatta Argentina, ha mettere il ricontri a Curia di Martinez, il Martinez, attacco Curia Fonovale, il bolo cari, il ricontri a Curia Fonovale, Medina Curia Fonovale, bolo, cioè con tre gare, cioè Beru, Mecchi, hydration break, mi armi di, fembola, di nuovo trola. Contri, the team che contri, mi armi. Penciucare i miei fembola, armi mi half che mi sa bangare tinculo in train del team sbattuto con Fumetti B Argentina in quella mini cutti Navarro number Otamendi adi no number Alvarez Fana number Gonzalez Fennoni Austria che team battuto in Austria team fa half con quelle mini cuti te bavis number feja adi tevis number volunteria e tevis number feidel tevis number friday da adi bavis number pras adi hand number volunteria sa pure meri mi half il numero contro è chi Arnautovic Arnautovic ting badale the team is gonna fiona ad mi harmo le cura break the hydration break ma the film ball in the mouth the team contro mi sas va da cala mi re messaggi che l'andai chi a ricordi e gambe che indie messaggi e mi gira la